dove il telefono ti si daleko i znam da sad ne mogu da dam da bar ljubav igram.